0: Quando guardati atrás, prima la rosa, prima la metà. Ti accordarás de tu cario, y a cantarlo de tu cuadra. Y si no, era finanza, no, no.
1: Todo tu
0: aunque quiebre la vida.

Dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale

E chiesi al vecchio dammi il pane, ho poco tempo e troppa fame. E chiesi al vecchio dammi il vino, ho sete, sono un assassino. Gli occhi rischiuse il vecchio al giorno, non si guardò neppure intorno, ma verso il vino spezzo il pane, per chi diceva ho sete o fame.

sole, dietro alle spalle un pescatore. Dietro alle spalle un pescatore, e la memoria è già dolore, e c'è il rimpianto d'un aprile, giocato all'ombra d'un cortile.